0: 對太平天国嗰陣時嘅睇法唔掂喎。
1: 佢原本無缺咧，係因為打得贏，收得翻。
2: 係，
1: 一贏咗以後財軍。
2: 嗯，
1: 呢呢樣嘢先叫完美無缺。啊！如果唔係你功高震主咧，
2: 啊！你
1: 唔得閒講呢個故仔。
2: 好啦，咁啊，呢個時候我哋聽只歌先。呢只大家都熟悉噶，就係康定情歌唱嘅叫做《龍飄飄》啊。